0: Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Radio Costa, inconfundible.
1: Penso con su-

Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Radio Costa, inconfundible.